Ehi Chico! Ehi Chico! Ehi Chico! Ehi Chico! Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? E stanotte! Fiesta grande!